0: Ritiriamo il sempre sotto, ci offriamo un ultimo via caracongo della Cina Smash Humor Italia.
1: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.